0: Seis.
1: Buongiorno, buongiorno! Questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. Ha capito? Tutto bene.